0: Scusi, la sua la macchina per il fuoco del contrafilo per fare accesi la capota. La macchina appena aperta su scotolo con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!